0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Tu, stamo qui, stamo là, c'è l'amore, c'erai tu. Dimmi si, se ti va, indoletto e forte tu. Pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei.